cristiano vuole salvarvi a Rosa Consanna. A Berahara, festa del Rio, sono i palombo, stucas del Rio, Guarlahara, Marlahara, sabe sapura, ci era mojada.